0: Ghost in My Town. Giordano, amico mio, sei tornato a Berlino e mi fai questa...
1: dispetto.
0: Questo dispetto, questa ascesa qua di neopsichedelia. Cosa abbiamo sentito? Fammi una intro.
1: Ovviamente non mi ricordo niente di questa ora circa. Hai sentito anche questa voce bellissima? Uh-huh. E ovviamente sono arrivato a Berlino ammalato, come al solito.
0: È una grandissima voce radiofonica, dovresti da Reggio.
1: Esatto,
0: con tutte le cose,
1: esatto,
0: che hai,
1: esatto,
0: da dire,
1: esatto,
0: le storie, le avventure musicali e non, cioè, vecchio. Comunque abbiamo ascoltato qua della...
1: Allora, sostanzialmente neopsichedelia, siamo partiti con cose un pochino più datate, americane, poi siamo arrivati a dischi un po' più recenti, europei. Comunque sì, ci siamo mossi nell'alveo della psichedelia, nuova o vecchia che sia, che, come sai bene, è un nostro elemento d'unione da sempre, da quando ci conosciamo.
0: That's right. I pardon the listeners at home if I speak Italian. Probably it's the first time I moderate in 11 years in Italian, but... That can happen at Kashmir Radio e ad Acid Shampoo, perché no? Farò anche un episodio per tutti i miei amici italiani, ascoltatori italiani di Radio Rai un giorno. E bene, sei pronto a mangiare un'insalata di rucola?
1: Allora, dovete sapere, cari radioascoltatori, che Matteo oggi era...
0: Who is Matteo?
1: Vincent Manfuoco, sì. Pardon moi. Era in fissa con questa insalata eccezionale da servire ai... agli avventori,
0: ai caproni che ci funzioneranno,
1: ma perché ci sono effettivamente degli ingredienti segreti di grande livello. Quindi in 45 minuti di insalata, secondo me deve essere eccezionale.
0: Non sei tenuto a dire il tempo di preparazione, cioè, anche perché non vi preoccupate, da casa mangiarla sarà molto più veloce, ma voi a casa non la mangerete con l'immaginazione,
1: quindi. Esatto. Esattamente,
0: con
1: bene.
0: Creatività, ok.
1: Senti, come proseguiamo?
0: Io direi,
1: dear Matteo,
0: io direi di chiudere tutto baracca, siamo già del pecorino di Siena stagionato.
1: Come normalmente facciamo, senza vergogna.
0: My dear listeners, this happens too at Acid Shampoo, episode 100. Many things will happen tonight. Even a barman that will transform himself into a rave master. Anyway, I don't spoil too much what is going to happen now. We close everything, we go to eat, and I see you later. No, I was obviously joking. What's next now?
1: Allora, cambiamo un pochino registro e sì. metto un disco di qualche anno fa, che però secondo me è ancora attualissimo, sia negli intenti, mi viene da dire, che nella produzione.
0: Sì.
1: Dean Blunt, che peraltro c'è un aneddoto velocissimo da raccontare. Io conobbi, grazie a te, un sacco di anni fa, era uscito un suo disco, ormai siamo anziani, parliamo di un po' di anni fa,
0: sì.
1: E me ne sono innamorato da subito, tu conoscendomi me l'avevi detto, e secondo me mi sembra giusto.
0: Beh, magico assolutamente, e io l'ho scoperto tramite Rufus, ai tempi in cui Rufus, Nicolò Daniel Rufo, che è qua, non è qua con noi, ma fu anche lui protagonista di Acid Shampoo, di un episodio, e grande amico, grande partner in crime nelle nostre avventure musicali berlinesi, grande influenza, devo dire. Ci siamo reciprocamente influenzati, diciamo, nei nostri ascolti. Dean Blunt è sicuramente stato un suo input, so che gli fa piacere, magari se ci ascolta così starà sorridendo. E poi dopo then let's stay tuned my dear friends, because after all, after the Dean Blunt, there will be Wolfgang Müller arrived here at Kashmir Radio and is ready for a special intervention, a special contribution tonight, playing music but as well as reading a part of his seminal compulsory text about Berlin in the 1980s, Subkultur West-Berlin 1979-1989, a book that I featured here with him in the episode 11.4, 11 season 4, on the 25th of November 2025. You can scroll down on the page on the archive of Acid Shampoo, and there you will find the special where we talk a lot about stories, anecdotes of his book. We go through music. It's a very, very interesting and electrifying episode. Absolutely. So stay tuned now for Dean Blunt

tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo il poeta della Baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua

I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri,

0: desolata galera patria,
1: il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile

tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

Gli ultimi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare. Per una mezz'oretta poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti.

cadaveri di utopie. La domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

mentre il cuore d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.